dei soldioni al concerto di tromboni, di bombardi e di cannoni che le palle in tutti i tuoni all'orecchio fa fischiar. Non ti avrai quei pennacchini, non ti avrai quel cappello, non ti avrai quella chioma, non ti avrai

0: fa?
1: Scegliete quali noi più vi piace.
0: Io son uomo di pace, quelli non fosse non a mensa.
2: Battervi o dir subito, perché d'infedeltà le nostre amanti sospettate e capaci.
0: Para semplicità, quanto mi piaci.
2: Cessate di scherzare, o giuro al cielo.
0: Ed io giuro alla terra. Non scherzo, amici miei. Solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre penne. Siamo come tutti noi, carne, ossa e pelle. Se mangio come noi, se vesto un donne, alti in sede se donne son. Son donne, ma son tali, son tali. In donne pretendete di trovare fedeltà.

0: Ah, qual prova avete voi che ognor costanti vi sien le vostre amanti? Chi vi fe sicurità che invariabili sono i lor cuori?
1: Lunga esperienza nel nobile educazion, pensar sublime, analogia d'umor, disinteresse,
0: immutabil carattere,
1: promesse,
0: giuramenti, pianti, sospiri, carezze, svenimenti, lasciatemi un po' ridere.
1: Cospetto, finite di delirci.
0: Pian piano, e se tocca con mano, oggi vi fo che come l'altre son.
1: Non si può dar,
0: non si può dar.
1: Non è.
0: Giochiamo.
1: Giochiamo!
0: 100 zecchini!
1: E 1000 se volete!
0: Parola!
1: Parolissima!
0: Un cenno, un motto, un gesto! Giurate di non far di tutto questo alle vostre Penelopi!
1: Giuriamo!
0: Da soldati d'onore! Da soldati!

che diavol vuol dir che non sei spose? Ritardalo a venir. Sangiale sì. Eccoli, non sono essi. E Don Alfonso l'amico lor. Ben venga il signor Don Alfonso. Cosa? Perché qui sono? Voi piangete?

0: figlie mieti, Costanza!
1: A te! Qual male a ti venuto amore? Alla casa reo? Forse morte il mio amore! È morto il mio!
0: Morti non son, ma poco men che morti!
1: Ferite! Ammalate!
0: Neppur!
1: Che cosa dunque?
0: Al marzial campo or di regio li chiama.
1: Oime, che sento! E partirà!
0: Sul fatto!
1: Non v'è modo di
0: non te!
1: Non solo addio!
0: Infelici non hanno il coraggio di vedervi, ma se voi lo bramate, son pronti.

0: cosa dici?
1: Elena, vedi?
2: Sal il tuo amico, sal il tuo amico, finem lauda, finem lauda.

0: È più tempo, amici, andar con pieno del destino, anzi il dover di vita.
1: Mio
0: meglia vita.
2: Del vostro reggimento già è partita la barca, raggiungerla con Dien quei pochi amici che sul legno più lieve attendendovi stanno.
1: Abra-

0: Son partiti.
1: Oh, di partenza, crudelissimo amore!
0: Fate core, carissime figliuole. Guardate, da lontano il fancello con mani cari sposi.
1: Buon viaggio, mia

Non son cattivo corpo. Va bene, al concertato loco i due campioni di Cipriglia e di Marte mi staranno attendendo. Or senza indugi raggiungerli con te. Quante smorfie, quante buffonerie! Tanto meglio per me, cadranno più facilmente. Questa razza di gente è la più pre...

E silenzio! Che aspetto di tristezza aspirano queste stanze? Poverette, non ha già tutto il torto! Bisogna consolarle! Infinché vanno i due creduli sposi come loro commisi a mascherarsi, pensiam cosa può farsi. Temo un po' per Despina, che la furba potrebbe riconoscere, potrebbe rovesciarmi le mac.

0: Despina mia, di te bisogna frei.
1: Non ho niente di lei.
0: Ti vuol fare del bene.
1: Ho una fanciulla, un vecchio come lei, non può far nulla.
0: Parla piano ed osserva.
1: Una tona.
0: Sì, seme così buona.
1: E che vorrebbe, e l'oro il mio gianebbe.
0: E tu l'avrai, ma ci vuole fedeltà.
1: Non c'è d'altro se può.
0: Prendi ed ascolta. Sai che le tue padrone han perduti gli amanti?
1: Lo so.
0: Tutti i loro pianti, tutti i deliri loro, ancor tu sai.
1: So tutto.
0: Ora pense mai, per consolarle un poco e trar, come diciam, chiodo per chiodo, tu ritrovassi il modo da mettere in lor grazia due soggetti di garbo che vorriano provar. Già mi capisci? Ah, oh, c'è una mancia per te di 20 scudi, se li fai uscì.

0: li conosco. Questi sono i più dolci amici che amabbi in questo mondo, e i vostri ancor saranno.
1: E in casa mia che faranno?
0: Ai vostri piedi, due re

0: amici miei.
1: Come? Io dire dovrei?
0: Le nostre pene, sentirne pietà, la celesta beta negli occhi vostri, la piaga aprì nei nostri cui rimedi.

costerebbe tutto lottare, ma che del ridere, fanno ridere, la mani di vivere, questo mare, passo più piace, ma che del ridere, fanno ridere, la mani di

0: Devo sapere un poco la cagion di quel riso.
1: Ecco, spettaccio! Non vi pare che abbia giusta ragione il mio caro padrone?
2: Quanto pagare volete? E a monte è la scommessa!
1: Pagate la metà!
2: Guardate solo!

0: pazienza fino a domattina. Siamo soldati e abbiamo la disciplina.
1: Orbene, andate un poco ad attendermi entrambi in giardinetto. Colà vi manderò gli ordini miei.
0: Ed oggi non si

0: facciamo il mamma. E mal che basta il far parlare di noi.
1: Quando si dice che vengo per disfida,
0: tu sei troppo larga di coscienza. E che diranno gli sposi nostri? Nulla. O non sapranno fare ed è tutto finito. O sapranno qualche cosa e allora diremo che vennero per lei. Ma i nostri cuori restano quel che sono per divertirsi un poco e non morire dalla poligonia. Non si manca di fede, sorella mia. Questo è vero.
1: Dunque
0: fa un po' tutto. Ma non voglio aver colpa se poi nasce un imbroglio. E imbroglio lascer deve con tanta precauzione. Però ascolta, per intenderci bene.

0: vinto dalla testa le piante. Amor lega le membra, vero amante. A brave, incoraggiati.
1: Parlate! Liberate pur quel che provate.
0: Madame, anzi, madame.
2: Parla pur tu.
0: No, parla pur tu.
2: No, cospetto del diavolo.
0: Lasciate dalle smorfie del secolo passato. De Spinetta, terminiamo questa festa.

0: Che bella giornata!
1: Caldetta, anziché no.
0: Che vezzosi arbocenti!
1: Certo, certo, sono belli! Hanno più foglie che frutti!
0: Quei viali, come sono leggiadri! Volete passeggiare?
1: Sono pronto, cara! Ad ogni vostro cenno!
0: Troppo grazia!
1: Eccoci alla gran crisi!
0: Cosa vi avete detto?
1: Gli raccomandai di divertirla bene!
0: Passeggiamo anche noi!
1: Come vi piace!
0: Cosa avete?
1: Io mi sento sì male, anima mia, che mi guardi morire!
0: Non mi trovo niente! Saranno rimasugli del veleno che bevesse!
1: Che un veleno sai più forte, io bevo in questi crudi e focosi, onzi belli amorosi!
0: Sarò veleno calido, fatemi un poco fresco!
1: Grata voi burlate, di tanto io mi moro! Spariti, dove dianzo lì?
0: E via, non fate!
1: Io mi moro, crudele! E voi burlate!
0: Io burlo! Io burlo!
1: Dunque, datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà!
0: Voi, se volete, dite quel che farneggio! E lo vedrete.
1: Scherzo, dice davvero. Questa piccola offerta ad accettare degli altri.
0: Un cuore.
1: Un cuore è simbolo di cuore.

0: niente meno,
1: nientissimo.
0: Pura come colonna al suo caro Guglielmo, ella si serva, mi discaccia superba, mi maltratta, mi fugge, testimonio rendendomi e messaggio che una femmina è lei senza paraggio.
2: Bravo tu, bravo io, brava la mia Penelope, lascio poche ti abbracci per si felice augurio, o mio fido Mercurio.
0: E la mia Dorabella è come sei di portata, ah, non c'ho neppur dubbio, assai conosco quella sensibile alma.
2: Eppure, un dubbio, parlandoti a quattro occhi non saria mal se tu l'avessi.
0: Come?
2: Dico così per dir, avrei piacere di durarle la figlia.
0: Stelle, c'è sella forse alle lusinghe tue, ma no, tu vuoi prenderti me con spasso, ella non ama, non adora che me.
2: Certo, anzi in prova di suo amor, di sua fede, questo bello.

0: fate barbaro! Per voi misero sono!
1: Via, se sarete buono, vi tornerò l'antica calma! Udite, fior di Licio Guglielmo si conserva fedele, e Dorabella infedele a voi fu.
0: Per mia vergogna,
2: caro amico, bisogna far delle differenze in ogni cosa.
0: Ti pare che una sposa mancar possa un Guglielmo?
2: Un picciol caldo.
0: Non parlo per lodarmi, se facciamo tra noi.
2: Ti vedi amico.
0: E un poco di più merito,
1: anch'io lo dico.
2: E intanto mi darete 50 zecchinetti.
1: Volentieri, prima però di pagare, tocchi facciamo qualche altra esperienza.
2: Come?
1: Abbiate pazienza, in fin domani siete entrambi miei schiavi. A me voi deste parole da soldato.

silenzio! Mi penne nella barba, mi grattere la pelle, darei con le corna entro le stelle. Fu quella fior di lici

0: Chi? La tua fior di lì?
1: La mia fior di... fior di diavolo! Che strozzi lei prima e dopo me!
0: Tu vedi bene, vanno le differenze in ogni cosa, un poco di più
1: meglio! La stessa di tormentarmi! Ed una via più tosto studiam di castigarle sonoramente.
2: Non so qual è sposarle.
1: Vorrei sposar piuttosto la barca di Calonne,
0: la grotta di Vulcano,
1: la porta dell'inferno,
2: per estate celebi in eterno.
0: Mancheran forse donne a uomini come noi,
2: non per mancanza d'altro,
1: ma l'altre che faranno, se ciò per queste.
2: In fondo voi le amate, queste vostre
3: correnti spinnecchiate.
1: Ah, purtroppo!
0: Purtroppo!
2: E pentigliatele come le son. Frattanto un'ottava ascoltate.

Et tumo si Capitoli. Quasi lunghi preghi, quasi poi se blasse, minui quasi, quasi basi.